Iangust amaru, diamo vecchia storia. Tu e radio ma baru, con cunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargli esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente riposo.

sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Non parla radio mica bella.

portarci in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

Quanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu a moi che je vois.

0: La musique corse revient dans quelques instants.
1: Dada radia nostra emissione agricola da mette in lume lo mielone di subaese che si impegnano ogni giorno da valorizza a Dara. Siamo in diretto di isologi e di isobaesi e con elli avemo da scoprire ciò che lo dà a Dara. Un sabato a nord di manne, un martisera a 5 ore

Eramo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto fu noi giovanuti a cascasso tra i mitraglie.

0: forza, che nos apri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio in b. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno.

Dada radia nostra emissione agricola da mette in lume l'omie e l'one di subaese che si impegnano ogni giorno da valorizzare a Dara. Siamo in diretto di isologhi e di isobaesi e con elli avemo da scoprire ciò che lo dà a Dara. Un sabato a nord di manne, un martedì sera a 5 ore e un mercoledì da manne a 8 ore, biridrou par Dada, manta Corsigara.

0: Corsica Radio.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un elicottero.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le note là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

cascata, colma di speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da una sciagore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a cuore in sicareccia, appena, a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

con affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapeva che conte erano e tostonde. Come sapeva che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

Era fora, aprisse agli animali. A finestre era aperta e dei fiuminali, un picchio di intenne ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi un sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera tempo vostro amo. Era giugno, era festa, erano i 20 agosti, so 30 anni domani, volevo mi accosti. Era una giovanotta, ed è un si delluccio.

0: Mathieu. Adieu.
1: Courtiga Radio, a Radio Musica di Curti. Courtiga Radio, in Puttivecchio, 106.4.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zuppi Tiarrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

y murachi de nostanza a mis maridos en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguirai sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuendo ieri.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma riso violeli in un mondo

piazza di Bo si passano l'ore. O a Ciccio si jugava sino a fanote. Un menebosso scordato.

una vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.